0: Tinga.
1: Kayange, Ubanza, Kijuka, Namba, Miele, Anios.
0: Korare, ikangure yafashije ibyo Adventiste w'umunsi w'imbyata bamusigati. Yabateguriye igitaramo kidasanzwe. Aho